ci europei, questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai, è una febbre balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada, arrivederci Roma, Marina, Torre Rosa, il mondo, la luna.